Marocco. Marocco, zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar deljevo.